0: con espíritu retro en FM Activa con DJ Turco.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.